0: nos hace Pumas, la nueva historia sigue.
1: Radio UNA, suena como vos.
2: Dale play a lo bueno. Dale play a Radio UNA.
3: Extraño, Possiamo misurarlo in una maniera che ne va a fare, che ricorda sentire insieme a questo.